Asuna kumadia, minya minya pankani wo. Ooh, onya mi betu mi di maza onza.